0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiusa la panoramica fino alle ore 6 tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Boara e Rovigo per quanti viaggiano in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Boara e Rovigo in direzione di Padova, e sulla 9 Leinate-Chiasso, il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Leinate. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Sulla 13 Bologna-Padova, quello tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna, e sulla 1 Panoramica, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 panoramica il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, sulla 9 Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate e sulla 13 Bologna Padova quello tra Boara e Rovigo verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia una buona nottata da Donatella Ciufalo. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 panoramica il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna sulla 9 Lainate Chiasso, quello tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate e sulla 13 Bologna Padova il tratto tra Boara e Rovigo verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso e tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Sulla 1 Panoramica, quello tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. E sulla 1 Milano-Napoli fino alle 7 è chiusa l'entrata di Frosinone in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, sulla 1 Panoramica, quello tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna e sulla 1 Milano-Napoli fino alle 7 l'entrata di Frosinone in direzione di Roma. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli panoramica è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa si può utilizzare la A1 direttissima. E sempre sulla 1 fino alle 7 è chiusa l'entrata di Frosinone verso Roma. In alternativa consigliamo di entrare a Ferentino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla A1 panoramica è chiuso il tratto tra il Bivio con la A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa è percorribile la A1 direttissima e sempre sulla A1, ma fino alle 7 è chiusa l'entrata di Frosinone in direzione di Roma. In alternativa, in questo caso, consigliamo di entrare a Ferentino. Per ora è tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, una buona giornata da Donatella Ciufalo. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli panoramica, fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Sulla 1 Milano-Napoli fino alle 7 è chiusa l'entrata di Frosinone in direzione della capitale. In alternativa si può entrare a Ferentino. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete e nella giornata di oggi sarà agevolata dal divieto di transito per i camion che sarà in vigore dalle 7 alle 22. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Donatella Ciufaro di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete e nella giornata di oggi sarà agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore dalle 7 alle 22. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima, mentre dalle 22 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova resterà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno, sempre per lavori, resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Un invito alla prudenza infine per chi viaggia sulla 27 Venezia-Belluno per il vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. In questi casi prestate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie e su ponti e viadotti. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A16 Napoli-Canosa, dove il traffico è momentaneamente bloccato con 1 chilometro di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per un incidente in cui sono rimasti coinvolti più veicoli. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Benevento e rientrare in autostrada ad Avellino Est dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori dalle 21 alle 6 di domani sulla 1 panoramica resterà chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Mentre dalle 22 alle 5 sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Infine sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno per lavori resta chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dalla A16 Napoli-Canosa, dove è stato chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per un incidente in cui sono rimasti coinvolti più veicoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e rientrare in autostrada ad Avellino Est dopo aver percorso la statale 7 Appia. Andiamo sulla 27 Venezia Belluno, il traffico è bloccato tra il bivio con la A28 Porto Gruaro Conegliano e Vittorio Veneto Sud verso Belluno per un'auto in fiamme. Andiamo sulla 9 Lainate Chiasso, dove si formano code alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di 15 minuti. Infine in Liguria sulla A7 Milano Genova segnaliamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per lavori. Il tratto si percorre in circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 16 Napoli-Canosa per un incidente tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. È chiuso il tratto con un chilometro di coda. Si tratta del tamponamento tra un camion che si è intraversato una moto e due auto. E chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire, deve uscire a Benevento e mettersi sulla strada statale 7 via Appia e rientrare in autostrada ad Avellino Est. E per attraversare la dogana la coda è di 2 km sulla 9 lanate Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Occorrono 20 minuti per percorrere il tratto e la coda di 2 km anche sulla 23 Udine Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti e per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate. Buon viaggio.
1: RTL

0: word hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 16 Napoli-Canosa per un incidente chiuso il tratto con 2 chilometri di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Si tratta del tamponamento tra un camion che si è intraversato, una moto e 2 auto. E chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e mettersi sulla strada statale 7 via Appia e rientrare in autostrada ad Avellino Est. E ci sono 3 chilometri di coda sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e per attraversare la dogana occorrono 20 minuti. Il traffico è congestionato con 3 chilometri di coda sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, tempi di percorrenza di 35 minuti. E infine per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova c'è 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 16 Napoli-Canosa per un incidente. È chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. All'interno del tratto chiuso si segnalano 2 chilometri di coda. Si tratta del tamponamento tra un camion che si è intraversato, una moto e 2 auto. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e mettersi sulla strada statale 7 via Appia e rientrare in autostrada da Avellino Est. E un altro incidente tra 2 auto causa 1 chilometro di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. E 4 chilometri di coda li troviamo sulla 9 Lainate-Chiasso. Tra il lago di Como e Chiasso verso la Svizzera per attraversare la dogana occorrono 20 minuti. Mentre il traffico è congestionato con 3 chilometri di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Ponte e Baugovizza verso Tarvisio. Tempi di percorrenza 35 minuti. Buon viaggio!
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 16 Napoli-Canosa. Per un incidente chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e rimangono 2 km di coda. Si tratta del tamponamento tra un camion, una moto e due auto. E chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e mettersi sulla statale 7 via Appia e rientrare in autostrada da Avellino Est. E 4 km di coda li troviamo sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e per attraversare la dogana occorrono circa 40 minuti, mentre il traffico è congestionato con 6 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Uovizza verso Tarvisio, tempi di percorrenza di più di un'ora. E queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete. La notizia di rilievo sulla 16 Napoli-Canosa. Per un incidente è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli e all'interno del tratto chiuso rimangono 3 km di coda. Si tratta del tamponamento tra un camion, una moto e due auto. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e mettersi sulla statale 7 via Appia e rientrare in autostrada ad Avellino Est. E sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e per attraversare la dogana occorrono 30 minuti, mentre il traffico è congestionato con 7 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Uovizza verso Tarvisio. Qui tempi di percorrenza sono di 50 minuti. E infine code a tratti per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Sallazzaro e Bivio con la direzione di Ravenna verso Ancona. E al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia principale è sulla 16 Napoli-Canosa. Per un incidente è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli e all'interno del tratto chiuso rimangono 4 km di coda che transitano su una corsia. Si tratta del tamponamento tra un camion, una moto e due auto. E chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e mettersi sulla statale 7 via Appia e rientrare in autostrada ad Avellino Est. E sulla 9 Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e per attraversare la dogana occorrono circa 30 minuti, mentre il traffico è congestionato con 8 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebbio e Gorizia verso Tarvisio con tempi di percorrenza di 50 minuti, mentre il traffico è intenso verso la 4 Torino-Trieste tra Tarvisio Sud e Ugovizza. E queste le principali segnalazioni di traffico, è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto. Per il tamponamento tra due auto ci sono 4 km di coda tra la diramazione di Ravenna e Imola in direzione Bologna, una al momento la corsia al transito. E per un altro incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est rimane 1 km di coda verso Napoli. E per attraversare la dogana sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio con 8 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza di 50 minuti e coda di 2 km anche in direzione opposta tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto al momento e buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Buona domenica da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per il tamponamento tra due auto sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 4 km di coda tra la diramazione di Ravenna e Imola in direzione Bologna. Una al momento la corsia al transito. E per attraversare la dogana sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio con 8 km di coda tra Ponte Baguvizza verso Tarvisio con tempi di percorrenza di 50 minuti e in direzione opposta la coda di 2 km tra Tarvisio Sud e Baguvizza verso la 4 Torino-Trieste e code a tratti per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona e code tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. L'incidente è risolto sulla 14 Bologna-Taranto e si segnalano 4 km di coda tra la diramazione di Ravenna e Imola in direzione Bologna. Mentre per attraversare la dogana sulla 9 Lanate-Chiasso ci sono 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio con 8 km di coda tra Ponte e verso Tarvisio, qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti e code anche in direzione opposta, 2 km tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste e code a tratti per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona e code tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 9 Lanate Chiasso ci sono 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Mentre il traffico è intenso sulla 23 Udine Tarvisio tra Ponte e Bogovizza e a seguire sempre sullo stesso tratto il traffico è congestionato con 10 km di coda verso Tarvisio. Ricordo poi che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna e dalle 21 alle 6 chiuderà per lavori la 1 Panoramica in direzione Bologna. Mentre per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. È tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399.

9 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico sulla nostra rete. Sulla 9 Lainate Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Mentre il traffico è intenso sulla 23 Udine Tarvisio tra Ponte e Bagovizza e a seguire sempre sullo stesso tratto il traffico è congestionato con 10 km di coda in direzione Tarvisio. Ricordo poi che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna e sempre nella stessa direzione dalle 21 alle 6 chiuderà per lavori la 1 Panoramica. E per agevolare gli spostamenti della giornata in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico del momento. In Liguria, per un incidente risolto, rimane un chilometro di coda sulla 7 Serra Valle Genova, tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e la 10 Genova Savona in direzione Genova. E sulla 9 Lainate Chiasso ci sono 3 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Il traffico è intenso sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Govizza e a seguire sempre sullo stesso tratto il traffico è congestionato con 10 km di coda verso Tarvisio. E ricordo poi che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. E sempre nella stessa direzione dalle 21 alle 6 chiuderà per lavori la 1 Panoramica. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza, da Autostrade per l'Italia fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono ancora per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palma Nuova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato entrambe. Le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la

Svizzera, in A9, lainate Como-Chiasso, ci sono 2 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Vi ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello dalle 22 e della 1 Panoramica dalle 21 per chi va verso Bologna. Chiuderà dalle 22 anche il tratto della 9 lainate Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro per chi va verso Lainate. Le riaperture sono tutte previste alle 5 del mattino. Dato Strade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.000.

2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono perché deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Ponte Bagovizza, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio. Mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como Chiasso

Chiasso, ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Vi ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello dalle 22 e della 1 panoramica dalle 21 verso Bologna. Chiuderà invece dalle 22 anche il tratto talla della 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro per chi va a Lainate. Le riaperture sono previste tutte alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono ancora per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo traffico intenso tra Carnia e Ugovizza, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio. Mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Vi ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello dalle 22, della 1 panoramica dalle 21 per chi viaggia verso Bologna. Chiuderà dalle 22 anche il tratto della 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro per chi va a Lainate. Le riaperture sono tutte previste alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Situazione invariata per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove troviamo ancora il traffico intenso tra Carnia e Ugovizia e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia verso Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso ci sono ancora 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Infine in A1 Milano-Napoli ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto da poco tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma. Vi ricordo inoltre la chiusura notturna del tratto della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello dalle 22 e dalle 21 invece chiude la panoramica per chi viaggia verso Bologna. Le riaperture sono entrambe previste alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio. RTL.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono ancora per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove c'è ancora traffico intenso tra Carnia e Ogovizza, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como Chiasso ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo ora in A1 Milano-Napoli, qui ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Pontecorvo e Ceprano per chi va verso Roma, mentre in A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova un veicolo fermo sta causando un chilometro di coda tra Bolzanete e Busalla. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e non usate il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono sempre per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove c'è traffico intenso tra Carnia e Ogovizza. E a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Chiasso ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo in A1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Ponte Corvo e Ceprano per chi viaggia in direzione di Roma. Mentre in A7 Serra Valle Genova, in direzione di Genova, un veicolo fermo sta causando 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza. Di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.

cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Ancora notizie per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. In A23 Palmanova Tarvisio c'è ancora traffico intenso tra Carnia e Ugovizza. E a seguire ci sono ancora 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi va in direzione di Tarvisio. Mentre per attraversare la dogana con la Svizzera, in A9 Lanate Como Chiasso, ci sono sempre 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Per chi esce dall'Italia. Passiamo in A1 Milano-Napoli, dove troviamo 3 km di coda per un incidente che è stato risolto tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma. Infine in A10 Genova-Savona un veicolo fermo sta causando 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Per Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, fate un buon viaggio.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Notizie che vengono dalla in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove c'è traffico intenso tra Carnia e Ugovizia, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio. Mentre per attraversare la dogana con la Svizzera, in A9 Lainate e Como Chiasso ci sono ancora 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo in A1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 2 km di coda per quell'incidente che è stato risolto, avvenuto tra Ponte Corvo e Ceprano, per chi va verso Roma. Infine in A10 Genova-Savona, un veicolo fermo sta causando 3 km di coda tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serra Valle Genova per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida. Per la vostra

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Le notizie più importanti sono per chi deve andare in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove c'è traffico intenso tra Carnia e Ogovizza, e a seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lanate Como Chiasso ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Mentre in A27

E Venezia Belluna, al momento il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto tra la strada statale 51 e Belluno Svincolo per chi viaggia verso la statale 51 Alemagna. Infine in A10 Genova Savona, un veicolo fermo sta causando 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Pegli per chi va verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento soprattutto in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio, dove c'è ancora traffico intenso tra Carnia e Ugovizza, a seguire 10 km di coda per traffico congestionato per chi viaggia in direzione di Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lenate Como Chiasso c'è ancora coda tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Siamo ora in A1 Milano-Napoli perché si sono formati 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Arezzo e Valdarno per chi viaggia verso Firenze. Infine in A10 Genova-Savona un veicolo fermo sta causando 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Pegli per chi va verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso soprattutto in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palmanova a Tarvisio, dove c'è traffico intenso tra Carnia e Ugovizza, e a seguire ci sono 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia in direzione di Tarvisio. Mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 la Nate Como Chiasso, c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi esce dall'Italia. Passiamo ora in A1 Milano-Napoli, qui si sono formati 4 km di coda per un incidente risolto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Infine in A27 Venezia-Belluno, a causa di un incidente avvenuto tra la strada statale 51 e Belluno svincolo per chi viaggia verso la strada statale 51 Alemagna, c'è 1 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso soprattutto in direzione dei nostri confini di Stato. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio, dove c'è traffico intenso tra Carnia e Ogovizia, e seguire 10 km di coda per traffico congestionato. Entrambe le code sono per chi viaggia verso Tarvisio, mentre per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi va fuori dall'Italia. Passiamo in A1 Milano Napoli, dove c'è traffico intenso verso Milano tra Parma e Firenzuola, tra Calenzano e la direttissima e tra Arezzo e Valdarno. Infine in A27 Venezia Belluno c'è 1 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra la strada statale 51 e Belluno Svincolo per chi va verso Venezia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Passate una buona domenica e mi raccomando, allacciate le cinture, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 10 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Pontebba. Tra Carnia e Pontebba, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, anche qui 30 minuti i tempi di percorrenza, e sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano 40 minuti i tempi di percorrenza, e tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Per ora è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 23 Udine Tarvisio: 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. I tempi di percorrenza di questo tratto sono più di un'ora. Nella stessa direzione, code a tratti per traffico intenso tra Carnia e Pontebba, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro, in direzione Bologna 35 minuti. I tempi di percorrenza sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano 40 minuti. I tempi di percorrenza tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Per ora è tutto, buon viaggio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: just more vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Autostrade per l'Italia, buonasera ad Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 23 Udine Tarvisio, 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Carnia e Pontebba. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino e sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano e tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Sempre sulla 1 4 km di coda per incidente tra il bivio per la 15 e Fidenza verso Milano. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano, 6 km di coda per incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 12 Roma Civitavecchia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano, 6 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 12 Roma-Civitavecchia, per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 50 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 23 Udine-Tarvisio, 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 50 minuti, e sulla 1 e sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra il bivio per la 12 Genoa-Rosignano e Capanno riverso Firenze, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Santa Severa e Roma Ovest verso Roma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 10 km di coda per traffico congestionato tra Ponte e Bogovizza in direzione Tarvisio. Infine sulla 7 Serravalle-Genova 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Isola del Cantone verso Milano. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 23 Udine-Tarvisio, 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti, sulla 11 Firenze-Pisanor tra il bivio per la 12, Genova, Rosignano e Capanno riverso Firenze, qui tempi di percorrenza di 40 minuti, e sulla 12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torri in Pietra verso Roma con tempi di attraversamento di 45 minuti. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 23 Udine Tarvisio. Tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, 7 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il bivio per la 12, Genova-Rosignano e Capanno riverso Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 12, Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Torre in Pietra verso Roma, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 23 Udine Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, 6 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo sulla 12 Roma Civitavecchia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Santa Severa e Torri in Pietra verso Roma, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra il bivio per la 12 Genova Rosignano e Altopascio verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 23 Udine Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, 3 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 40 minuti e sulla tangenziale di Napoli coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, riapertura prevista domani alle ore 6. Sempre per lavori sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 23 Unione Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 6. Sempre per un cantiere di lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba ed Ugovizza verso Tarvisio c'è un chilometro di coda per traffico congestionato. Per lavori fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 23 Udine-Tarvisio. Tra Pontebba ed Ugovizza verso Tarvisio c'è 1 chilometro di coda per il traffico congestionato. Per lavori fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello in direzione di Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda a causa dell'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. Questa al momento è la principale segnalazione. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello in direzione di Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. E per lavori fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. E per lavori sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: più cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova. Di conseguenza si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. Sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, sempre per lavori. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova, di conseguenza c'è un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. E per lavori fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 13 Bologna-Padova per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara ed Occhiobello in direzione di Padova e si è formato un chilometro di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Ferrara Sud. E sempre per lavori sulla 1 a Milano-Napoli chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna fino alle 6. Buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzanito verso Genova, sulla 26 di Trafori, quello tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettola in direzione del capoluogo Ligure, e sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzanito verso Genova, e sulla 26 dei trafori, sempre verso il capoluogo ligure, quello tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole. Sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, sempre fino alle 6. Buon viaggio!

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova e verso il capoluogo Ligure sulla 26 di Trafori, anche il tratto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole. E sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!